0: kudla kwakhona.
1: Fumula
0: galo. Ajolo fikana, ijolo rice, Nigeria, nasi Nigeria futhi ijolo rice. Ajolo injera, Ethiopia.

0: tsa pino ai go bolela ba nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tapa ba
1: dentist face.